Che te dai due giro? Mi stanno prendendo in giro voi! Non li dai, Claudio!

casa, perché qui è tutto magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.

misericordissime pietà ti salsterge. Per Cristo, Dominum nostrum.